0: Gana. Dentro una caverna lungo la costa, Chuck e la gemella Nancy trovano uno scrigno misterioso contenente le due metà di un anello. Essi le uniscono e l'anello forma la parola
1: Shenzhen!
0: A questo magico comando si ritrovano in una terra favolosa da mille e una notte. E qui appare loro un genio, Shenzhen. Shenzhen regala loro Kabuki, un magico cammello volante. Shenzhen riappare ogni volta che lo chiamano. Chuck e Nancy, con l'aiuto dei magici anelli e con Kabuki, voleranno su questo mondo fantastico. Iniziano adesso le loro incredibili avventure.

0: Bravo!
1: Pochi anni.
2: Questa è Radio Animati.
3: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
4: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo.

0: radio animati. Cartone al cinema.
1: Spider Pork, Spider Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
2: A radio animati sono le ore 3 in punto.

0: rinfresca l'estate di Radio Animati con un mondo di sigle TV. Buon ascolto.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
4: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
2: Che ha reso la mia infanzia felicissima.
3: Che divertimento, io
4: no,
3: le risate.
4: Vabbè, le risate con le lacrime qui, sì. Qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny. È una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
2: Le lacrime, io penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante, appunto, di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
4: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata,
3: cioè che, meraviglia.
2: Che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
2: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
4: Perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
2: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell.
4: Molto tempo, sì.
3: Molto tempo. Bellissimo. Lei pazzesca. Parte bella, lo stile
2: bella.
3: Di Francesca è iconico, proprio i vestiti.
2: Cotonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti.
2: Sì.
3: Solo il modo di sedersi sulla scrivania. No, meraviglioso.
2: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che era la madre.
2: La madre, sì. E la zia invece era zia Ietta.
3: Sì.
4: Esatto.
2: Poi avevamo.
3: L'Antonio, non si vede mai.
2: Antonio Maisoli, il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissy Babcock. Il cane castagna,
2: amore. Era il vero cane di Francesca.
3: E infatti la adorava. Invece Sissy Babcock. Che meraviglia. No, ragazzi.
2: Ti ringhiamo sempre.
3: Io voglio fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
2: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vermi.
4: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa, Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara e il portone che si vede.
2: Quindi
4: nella
2: sei andati
4: nella
2: proprio in quella
4: vicino, sì, esatto,
2: strada.
4: Vicino, se non mi ricordo male,
3: a casa di Monica di Friends.
4: Tra le altre cose, vicino a dove era? Vicino a Central Park, eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
2: buono,
4: tremendissimo, io ho detto buono. Ora
3: non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
4: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
2: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone, che ci ha fatto tanta compagnia.
3: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia,
2: no? Era veramente una Tata.
3: Sì. Andava all'ora di cena,
2: sì,
3: o perlomeno
2: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
3: Ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente
2: strappava una risata sempre,
3: divertentissimo,
2: dai.
3: Veramente bello, una serie a cui sono veramente veramente affezionato.
4: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca, scritta e cantata da Anne Hampton Callaway insieme alla sorella Liz Callaway. Questa è la sigla della Tata.

0: Ciao, sono Douglas Miguel e vi saluto tutti quanti che seguono Radio Animati. Ti aspetto tutti quanti, ok? Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: animati 1988.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Pet.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo ad un film del 1997, interpretato da Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz e Rupert Everett. Il matrimonio del mio migliore amico. Il tema non è nuovo. La migliore amica che si innamora del migliore amico, ma proprio nel momento in cui lo capisce, lui le dice che si sposa con un'altra, che conosce da 2 settimane. Riuscirà a sventare il matrimonio e a riconquistare il suo uomo? Tra sabotaggi e mosse scorrette, l'amica dovrà rinunciare all'amico che, nonostante tutti i guai, riuscirà comunque a sposare l'altra. Un film che ha ottenuto un successo enorme al botteghino, nei passaggi televisivi e nelle recensioni positive da parte della critica. La colonna sonora accompagna il film con diversi brani di Burt Bacharach e Al David, ma c'è una canzone che caratterizza il matrimonio del mio migliore amico. È I Say a Little Prayer for You, nella versione cantata

Chuck si canta su Radio Animati, Diana King con I Say A Little Prayer For You, un grande classico di Aretha Franklin, cantato più volte nel film dagli stessi protagonisti. Forse non tutti sanno che il ruolo di Julianne, interpretato da Julia Roberts, fu offerto a Sarah Jessica Parker, ma l'attrice era già impegnata sul set di Sex and the City, e meno male, aggiungiamo noi. Per il ruolo di Kimberly Wallace era in lizza Drew Barrymore, ma la Roberts suggerì di dare la parte a Cameron Diaz. Il matrimonio del mio migliore amico è il film al quale abbiamo dedicato questa puntata di Chuck si canta. Ma restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre fantastiche colonne sonore.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Cartuna Cinema.
1: Io l'ho già capito.
2: Cosa?
1: Ma allora ancora no!
2: Chi?
1: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
2: Oh!
1: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo così romantico.

0: nei pensieri suoi.
1: Il nostro trio è un'altra storia.

0: Oui.
1: Se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti, inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri, non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

animati 1983.

0: Ehi, numero due, my brother, ti vedo very nice oggi. Sei vestito cool, ma anche tu hai un appuntamento con una girl?
1: Sì, Tatsukichi, in effetti starei aspettando qualcuno, ma ancora non si vede.
0: Magari se sapesse che ci sono io, volerebbe qui come se fosse un jet.
1: Ah sì? Se fossi in te non ne sarei così sicuro.
2: Ah, siete qui, ragazzi? Beh, puntuali. La Gal Suprema Ranko Tobuki è arrivata.
0: Eh?
2: Ma che fate lì impalati? Siamo qui per cantare. È la prima regola di una Gal.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: Si dura fatica in questa. Non ci sono più divani in questa recitazione.
4: No, qui si deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me. Io preferivo la storia con
2: attività i divani. Fisica. Sì, sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
2: Eh sì.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, saranno famosi. Ah. E non la prima stagione di Amici che si chiamava
2: Saranno famosi.
3: E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno famosi perché ci abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: Andava bene.
3: No, Tommy, no, andava bene.
2: Bene. La serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi esatto. Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker, che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. È tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un passo adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo, che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante, che poi insomma particolarmente brava e talentosa.
3: Aveva due gambe pazzesche. Coco,
4: sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco, uno stambecco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno famosi.

Forse sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

come voi. È meraviglioso.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema italiano è da Oscar. Bentornati da Gianluca. In questo appuntamento festeggiamo il grande successo della Vita è bella, film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni. Guido Refice è un uomo ebreo ilare e giocoso che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. Un film divertente, appassionato e commovente, nel quale l'attore e regista toscano parla di Shoah e campi di sterminio in maniera spiritosa e amara, mescolando umorismo e dramma e soprattutto senza offendere la sensibilità dei sopravvissuti né dimenticare l'immensità della tragedia. Ad accompagnare la narrazione del film, la colonna sonora di Nicola Piovani, per la quale è stato insignito dell'Oscar alla miglior colonna sonora per un film drammatico. Il brano La vita è bella è stato successivamente ripreso, con l'aggiunta del testo, dalla cantante israeliana Noah, con il titolo di Beautiful That Way.

0: Su Radio Animati, Noah che interpreta la colonna sonora della Vita è Bella. Oltre al premio Oscar alla miglior colonna sonora, il film vinse la statuetta anche per il miglior film straniero e per il miglior attore protagonista Roberto Benigni. Vinse inoltre il Grand Prix speciale della giuria a Cannes, 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, il premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Oltre a essere l'opera che ha consacrato Benigni a livello internazionale, il film vanta anche numerosi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, di cui più di 90 solo in Italia, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio in TV, oltre 16 milioni di spettatori e 53% di share su Rai 1. È uno dei film italiani di maggior incasso e successo in Italia, divenuto ormai un vero e proprio cult. E dopo La Vita è Bella, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.
1: Radio Animati, cover d'autore.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Io saluto anche coloro che stanno lavorando, oltre a quelli in montagna o al mare. Buongiorno, buon sabato, eccoci pronti con una nuova puntata di Select Estate fino alle 10.30. Siete voi a programmare la scaletta di Radio Animati, come con il vostro messaggio 342-523-9246. Scrivete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo. Stessa cosa lo potete fare dall'app di Radio Animati se siete collegati da lì, dal tasto verde. Partiamo da San Marino stamani. Sì, beh, Alberto che ci dà il buongiorno, lui è dalle 6 collegato con Radio Animati. Grazie mille. Miscia, sì, sono i Rocking Horse, sono loro ad aprire le porte di questa nuova scaletta. Miscia.

È proprio l'orsetto Miscia ad aprire questa nuova scaletta di Select Estate. Buongiorno, ben arrivati, buon sabato fino alle 10.30 con questo programma che è dedicato a voi. Siamo in diretta e aspetto la tua richiesta. 342-5239-246, diamo il benvenuto anche a coloro che ci seguono per la prima volta. I Rocking Horse per Alberto di San Marino. Andiamo a Lecco. Elisa, buongiorno, buon sabato e buon weekend anche a te. Si ricorda questo pezzo, questa sigla della serie Pippi Calze Lunghe, la sigla di Cristina, cantata da Cristina, 1998. Questa è Pippi Urrà!

Urra! In Select, in questo caso Select Estate, dal 21 di giugno fino al 15 di agosto, con queste nuove puntate di Select Estate che possono arrivare al mattino, al pomeriggio, la sera. Potete scoprire la prossima messa in onda direttamente dal nostro sito in un page con il banner Select Estate, se no seguiteci direttamente da Telegram, che lì in tempo reale avete il messaggio su quella che è la nostra programmazione e anche ovviamente su Select Estate. Bene, bene, salutiamo Lecco, Elisa, grazie. Ci spostiamo a Crotone, da nord a sud. Ciao Veronica, buongiorno, buon sabato anche a te. Dice, questa mi è rimasta sempre in mente, dice, mi piacerebbe riascoltarla. Stiamo parlando del 1982, Dancing Days era la trasmissione e la sigla portava proprio la firma di Marisa Interligi. Ora rimarrà nella testa di tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Occhio di serpente!

Oggi è l'11 di luglio 2026, siamo all'undicesima puntata di Select Estate. Marisa Interligi con Occhio di Serpente da Dancing Days. Veronica, adesso tutti canteremo Occhi di Serpente. Na, na, na, na, na, na. Grazie, salutiamo anche Crotone. Ci spostiamo a Stromboli, salutiamo tutte le isole dove c'è Roby che ci manda una delle foto quasi da cartolina, sì, da Deplian alla grande. Dice si lavora in questo bellissimo posto. E allora salutiamo Roberto, salutiamo anche tutta l'equipe di lavoro. Ci richiede dal 1982, rimaniamo nello stesso anno di Dancing Days con Hello Spank alle 9.14 in diretta su Radio Animati. C'è Select Estate.

dato da Stromboli. Buon lavoro a te e a tutti coloro che sono in vacanza lì in tutto il mondo, perché Radio Animati arriva in tutto il mondo. Scaricate gratuitamente le app e potete insomma seguirci ovunque. Salutiamo Giuseppe e Alex che stanno andando a Padova. Ciao ragazzi, buongiorno. Loro invece ci portano da Spider-Noir con Kirby Saving Grace e il pezzo che hanno selezionato al 342-523-9246, tasto verde se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati. Senti che sound. 9:18.

Bellissimo pezzo che hanno selezionato Giuseppe e Alex, sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni TV e colonne sonore. Questa è la programmazione di Radio Animati e buon viaggio verso Padova. Ciao ragazzi, ci spostiamo a Milano, sì, in provincia di Milano, perché Roberto invece ci porta nel 1970 con l'Ape Magà, ma qui andiamo direttamente alla sigla finale, alla prima sigla finale della serie dell'Ape Magà. E allora ringraziamo anche Roberto, già collegato, dice questa è la radio giusta, bravissimi, sono le 9.22 fino alle 10.30, c'è proprio Select Estate in diretta su Radio Animati.

Salutiamo anche Roberto dalla provincia di Milano. La sigla finale giapponese dell'Ape Maga. In questo 11 di luglio un altro artista ci lascia, Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, in arte insomma Peppino Di Capri, un cantante, pianista, attore italiano, e negli ultimi anni insomma l'abbiamo visto molto sofferente. A lui un ricordo speciale. Su Radio Animati ci sono diverse sigle, e allora per ricordarlo, Raniero in particolare, tutti coloro che insomma hanno seguito questa carriera incredibile di Peppino Di Capri, lo vogliamo ricordare con Dentro Core, che poi era la sigla finale di Capri dal 2006. Un saluto a Peppino Di Capri.

Tanto cuore nostro, come il titolo della sigla di Capri firmata da lui nel 2006. Ancora un saluto a questo grande artista e salutiamo anche Raniero di Senigallia. 9 e 28 da Codroipo. Un buongiorno a Mauro, se resiste al lavoro e soprattutto a temperature che in questo weekend e anche l'inizio della prossima settimana dicono che saranno impegnative. E uno dei suoi pezzi preferiti, Shaman King 2003.

To be Shaman King. Grazie, grazie Mauro. Buona giornata e buon lavoro, anche se sabato weekend per molti è un momento di relax, ma non per tutti, non per tutti. E per questo Radio Animati è sempre con voi 24 ore su 24 e poi negli appuntamenti di Select Estate seguite sia Telegram da Radio Animati oppure il nostro sito per scoprire la prossima messa in onda. Fino alle 10.30 siamo con voi in diretta e andiamo direttamente a Ponte di Legno. Ciao Giovanni, buongiorno. Dice: mi farebbe piacere risentire la mitica sigla di Bis, gioco quiz di Mike, buongiorno, che ci ricordiamo assolutamente in onda a mezzogiorno su Canale 5 negli anni 80. E qui abbiamo Riding con la Yellow Magic Orchestra e qui stiamo parlando proprio del 1979, la sigla di Bis.

Sigla di Bis 1979. Ringraziamo così Giovanni da Ponte di Legno. Saluto anche da Ancona. I galletti super estivi e anche un po' accaldati già a quest'ora. ben arrivati, la prima mezz'ora l'abbiamo già consumata, ma abbiamo tempo fino alle 10.30 per fare la vostra richiesta in diretta su Radio Animati a Select Estate 342-523-9246. Il prossimo invece è Frank da Bollate Milano, che sta guardando un sacco di serie e ha veramente l'imbarazzo della scelta di sigle da richiedere. E allora con Windbreaker 2 ce l'andiamo ad ascoltare la opening.

Ebbene, con i saluti che ci arrivano da Bollate, grazie Frank, ci spostiamo in provincia di Roma perché c'è Igor che ci manda i suoi saluti. Buon sabato, buon weekend. È proprio l'uomo tigre a suonare adesso su Radio Animati.

a tutti per voi che vi siete collegati da poco. Siamo in diretta con Select Estate e un altro pezzo molto estivo, perché stiamo parlando della sigla del Festival Bar 1985. In quell'anno uscì l'11° album in studio della cantante italiana Loredana Bertè. Stiamo parlando di Carioca e saluto Dalila da Biella, che appena insomma, ho letto il messaggio mi è venuto in mente questo album bellissimo. Acqua è il pezzo di Loredana Bertè che andiamo a suonare qua su Radio Animati a Select Estate.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

Salutiamo così Dalila. Festival Bar 1985, la sigla di apertura era proprio dedicata a Acqua, Loredana Bertè. Adesso da Biella ci spostiamo all'isola d'Elba, da Cavoli, una delle spiagge più belle d'Italia. Monica che è già lì spaparanzata e con Radio Animati collegata. Grande, grande Monica. Salutiamo tutti gli amici di Cavoli, dell'isola d'Elba, collegati. Lei ci porta nel 1980 nel mondo dell'animazione con una principessa, la principessa Zaffiro. Sono i Cavalieri di Silverland.

Principessa Zaffiro con i Cavalieri del Silverland. Proprio, tra i tanti cavalieri loro sono quelli di Silverland. Andiamo in provincia di Milano, a Parabiago. Ciao Fabio, buongiorno. Lui ci porta al cinema con il Super Molleggiato. E proprio con questo pezzo, Segni Particolari.

benissimo, capito? Il super molleggiato. Ciao Fabio, buona giornata. Saluto Patrizia dalla provincia di Como, che deve andare al dentista, ma credo che questa procedura sia indolore e che sia di grande effetto. Bene Patrizia, un abbraccio. Cristina D'Avena, un saluto, lo mandiamo anche ad Alice. Andiamo a Perugia con Che grande goleador. Palla al centro per Rudy, nel 1988.

Vortice Select Estate fino alle 10.30. Saluto Olimpia e Luciano da San Giuliano Milanese e ringrazio loro per le loro donazioni e tutti coloro che vogliono sostenere Radio Animati. Grazie di cuore di sostenere Radio Animati, che ricordo è un progetto no profit, e per questo insomma da 18 anni tutti voi che contribuite veramente concretamente a portare avanti questo progetto che insomma è sempre più costoso e sembra venuto dallo Spirito Santo, ma insomma tutto questo si paga. E allora per fare una donazione Radio Animati, se vi fa piacere, basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it. in alto trovate proprio il link supporta, cioè la pagina che vi dà tutte le info. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno già fatto una donazione e coloro che la faranno. Adesso invece andiamo a festeggiare un compleanno. Yeah! Quanto è bello festeggiare anniversari, compleanni da parte di Stefano dalla provincia di Varese. Andiamo a salutare l'amica Betta che oggi festeggia il giorno della sua nascita con una colonna sonora che ricordiamo tutti molto bene, un grande classico.

Ebbene, con questo pezzo del 65, ma insomma ripreso poi nel film Ghost, andiamo nella Valle degli Orti, andiamo in provincia di Cagliari. Buongiorno Giampaolo, con una melanzana ed un cocomero di quelli che possono essere dei quadri, proprio dei quadri, tanto per rimanere in tema. Il pezzo che ci va a richiedere è Occhi di Gatto.

E Cristina Lavena con Occhi di Gatto. Salutiamo ancora Giampaolo, salutiamo gli amici dalla Sardegna, dalla Valle degli Orti. E che valle! Incredibile, incredibile. Ciao Giampaolo, adesso andiamo in Liguria e andiamo alla Spezia. Lori, grazie delle bellissime parole, grazie davvero di cuore di seguire Radio Animati, di seguirci anche dai nostri canali social, TikTok in particolare, quando faccio le live per tanti amici che ancora non conoscono il nostro progetto e stiamo insieme, ci facciamo compagnia. Ci richiede dal 1982 Fabiana con Belle e Sébastien.

estate 2026, siamo già all'undicesima puntata di Select Estate. Fino al 15 d'agosto vi teniamo compagnia in tante fasce orarie ed è bellissimo insomma incontrare tanti ascoltatori che ascoltano la radio in diverse fasce. Per esempio c'era Mauro che mi ha fatto troppo sorridere, dice: Pellegrino, ma tu ricordi sia dal sito che dal canale Telegram di scoprire quando vanno in onda le puntate di Select Estate? Dice: ma non ricordi mai che ascoltando 24 ore su 24 uno può raggiungerti con una nuova puntata. Io vi ringrazio di cuore insomma per essere sempre collegati. Ora 24 ore su 24 forse un po' troppo. Saluto anche da Mestre, ciao Marco che ci ascolta in versione esterna, un abbraccio Marco, e quando voi mi riportate nei vostri messaggi anche le emozioni che provate proprio in quel momento e me lo scrivete, insomma mi fate partecipe, questa è una cosa che mi prende, grazie di cuore. Adesso andiamo ad Ardea, sì, perché qui si boccheggia già. Vero Daniele, un abbraccio a te e come diceva giusto Nino Manfredi, basta a salute un par de scarpe nuove e puoi girare tutto il mondo. È vero. Con Wonder Woman, questa è la richiesta che ci fa direttamente al 342-523-9246 Daniele. Stiamo parlando proprio di lei, Linda Carter. Versione 1977, 45 giri, New World Symphony.

salutiamo così Daniele e anche Wonder Woman. Buon lavoro a te e a tutti coloro che stanno lavorando anche in questo sabato. E allora vi do in anteprima due notizie, dice nemmeno una, due, sì, due. Perché? Perché quando insomma abbiamo certezza, conferme, ecco, allora possiamo darvele assolutamente. E allora, per ritrovare Radio Animati nei grandi eventi, vi aspettiamo il 3 di ottobre a Roma per il Romix con il Music Comics, appuntamento che abbiamo ottenuto a battesimo dalla sua nascita ed è bellissimo. Ringrazio ancora tutta l'organizzazione del Romix per questa bellissima collaborazione con Radio Animati. Vi aspettiamo direttamente ad ottobre, il 3, esattamente sabato. Per quanto riguarda il Music Comics, il premio per immagini con tanti ospiti, tanti ospiti, non vedo l'ora, dove insomma li incontreremo dal vivo insieme a voi. E un altro appuntamento un pochino più avanti, ma ve lo già diamo per certa la nostra presenza. Ci ritroveremo anche a Lucca Comics per l'edizione 2026 per quanto riguarda l'Anime Vocal Contest. Anche quest'anno insomma Radio Animati segue l'Anime Vocal Contest, diciamo, da prima che nascesse, prima che si chiamasse così, ed è un piacere insomma poter così scoprire tante bellissime voci che io e Laura vi presentiamo ormai da tanti anni su questo palco prestigioso di Lucca Comics and Games. Insomma, o Romix o Lucca Comics o tutte e due, vi aspettiamo in questi due appuntamenti. Ma adesso vado da Terry perché ha bisogno di coccole, ha detto, però non fisiche perché fa caldo. Lo capisco. E allora delle coccole musicali ti arrivano direttamente fino a Catania. 1988, da Balliamo e Cantiamo con Licia, questa è Dolci Pensieri d'Amore.

Terry, ti sono arrivate tutte le coccole musicali dei V-Hive e di Radio Animati. Dolci pensieri d'amore, era il 1988, sono le 10:16 minuti. Abbiamo iniziato alle 9 questa 11ª puntata di Select Estate. E che estate, vero Valerio? Che direttamente da Rubiera va in Toscana, in questo momento è proprio in Toscana al mare e mi manda una foto, zona San Vincenzo, con un mare bellissimo, un cielo bellissimo terzo e con l'immagine dell'isola d'Elba di fronte. Più di così cosa vuoi, Valerio? E con l'ascolto Radio Animati. E allora ti abbracciamo, ti auguriamo buone vacanze e dice la voglio dedicare a tutti coloro che mi vogliono bene. Death Note.

pronti per andare a Torino, perché c'è Dario e grazie a Radio Animati anche Dario scopre sigle e anche cover, come in questo caso 2021 dall'album degli Oliver Onions, insieme a tanti artisti per festeggiare tanti loro successi. Questa è il coro dei pompieri con la la la la la la la la la la la la, nella loro versione di Elio e le storie tese.

0: è un po' troppo, eh. Basta ragazzi, stiamo esagerando. Sì, sì, sì, basta. Altrimenti Guido e Maurizio si arrabbiano.
1: Ah, va bene, va bene, va bene, però finiamola.

Simona. Ciao, buongiorno Simona, ben arrivata su Radio Animati. Lei ci porta da Candy, la signorina tutta lentiggini, che ci dà il buongiorno alle 10:24 su Radio Animati. Select Estate.

Simona ancora dalla provincia di Caserta. Adesso Chiara, Adriano, buongiorno, che hanno seguito una delle tante tappe dei Max Pezzali, vogliono riascoltare dalla colonna sonora del Pianeta del Tesoro del 2002 il pezzo fantastico, incredibile. Ci sono anch'io su Radio Animati. Yeah.

0: tantissimi e potervi accontentare tutti è sempre impossibile, ma insomma ci saranno tanti tanti altri appuntamenti di Select Estate per poi potervi accontentare con i vostri saluti, la vostra richiesta. Saluto anche Calogero da Capodorlando, un abbraccio, grazie ovviamente anche delle info. Saluto anche Marco da Bergamo, Anna Chiara, ciao, buongiorno. Un saluto lo mandiamo anche ad Ernesto da Castelmare di Stabia e con Daniele dalla provincia di Roma, grazie ancora. Davide dalla provincia di Pavia, un saluto anche a lui. Massimiliano che è in giro per le sue ferie, grazie. E con la richiesta di Alessandro di Livorno, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Io vi auguro buon proseguimento, buona giornata, buon sabato, buon weekend. Rimanete collegati perché le sigle qua non finiscono mai e ci ritroveremo quanto prima con la 12ª puntata di Select Estate. Ciao, grazie!
1: Incantesimo dischiuso tra i

0: È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e del vostro amico Alessandro, che oggi vi porterà verso l'ultima frontiera nello spazio.
2: Siamo sbarcati negli anni 90.
3: Esatto.
2: In Italia, in originale no, nell'87 negli USA, ma in Italia questa serie arrivò nel 1991, il 27 giugno. Dove eravamo noi, Tommy, nel 91?
1: Ma prossimi alla prima elementare.
2: Forse la seconda.
1: No, la seconda.
3: Sì, ero già alle medie.
2: Tu eri un giovinotto.
3: Ero un giovinotto e idolatravo il protagonista di questa serie, ovvero il capitano Jean-Luc Picard.
2: Ma lo sai, scusa?
3: Jean-Luc Picard.
2: Accidenti.
1: Lo sai dove ero io nel giugno del 91? In un bellissimo attico a Milano Marittima. Me lo ricordo benissimo.
3: Ma cosa c'entra questo, Tommaso? Beh, con Star Trek? Rimaniamo, per favore.
1: Sono volato in alto anch'io, ero su un attico.
2: Quindi, scusa, è perfettamente in tema.
3: Di cosa parliamo?
1: Ovviamente è un telefilm o più serie televisiva?
2: Telefilm.
3: Dai, noi continuiamo a chiamarli telefilm.
1: È di fantascienza, ambientata nel 24esimo secolo circa.
2: Domani l'altro.
3: Ci siamo quasi.
1: 100 anni dopo gli eventi della serie originale Star Trek. La trama segue le avventure dell'equipaggio della nave stellare USS Enterprise.
3: USS Enterprise, NCC-1701D, per essere precisi.
2: Di Domodossola.
1: Comandata dal capitano Jean-Luc Picard.
2: Scusa, lo facciamo dire.
3: Jean-Luc Picard. Ma sto pensando a Jean-Luc Picard, che quando comunica con le altre navi spaziali dice Didi Domodossola.
2: Ma certo, è importante.
3: Me la ricordo.
1: Scandire
3: questa cosa. Perfetto.
1: La D. La missione dell'Enterprise è esplorare nuovi mondi. Un po' come erano i Bobo Bobs, praticamente.
2: Uguale.
3: Qui rischiamo veramente il linciaggio, perché la fanbase di Star Trek è un filino, diciamo, sensibile a chi prende in giro il tema.
1: Ma noi vogliamo lo stesso bene,
2: noi, e tanta ai fan dei ammirazione Bobo Boss quanto a quelli di Star Trek.
1: Quindi questi nuovi mondi, cercare nuove forme di vita e nuove civiltà, spingendosi coraggiosamente dove nessuno è mai giunto prima. La serie affronta temi complessi come l'etica, la diplomazia, la natura dell'umanità e le sfide dell'esplorazione spaziale.
2: Siamo nello spazio.
3: Una serie bellissima.
1: Sì.
3: Una serie stupenda, che oltretutto ha
2: ben sette stagioni,
3: 178 episodi, quindi non pochissimi.
2: In USA è andata dall'87 al 94,
3: quindi una delle serie di successo, diciamo di maggior successo per la storia televisiva statunitense, e introduce dei personaggi iconici come Data, l'androide. Vi ricordate Data, che aveva la pelle praticamente bianca, poverino?
2: Sì, un po'
3: sembrava. Che poi lui, l'attore, riapparirà come lui e non solo, anche altri della serie Next Generation appariranno all'interno di The Big Bang Theory.
2: Sì, certo, perché loro erano grandi fan.
3: Esatto. Poi ovviamente anche qua tantissimi premi, riconoscimenti, spin-off,
2: film
3: che sono continuati anche successivamente. Un episodio assurdo, l'episodio The Naked Now, mostra l'equipaggio affetto da un virus che abbassa le inibizioni, portando a comportamenti insoliti e divertenti. Metà del cast è nudo praticamente.
2: Sì, saranno fatti tipo di acido.
3: Una roba pazzesca, meravigliosa. Dentro la nave momenti meravigliosi. La sigla di apertura della serie è del premio Oscar Jerry Goldsmith.
2: Vabbè.
3: Cioè, non uno a caso. Alien, Gremlins, Rambo, Poltergeist,
2: che hanno trovato,
3: esatto,
2: su una navicella spaziale,
3: per dirne qualcuno. Riprende ovviamente il tema del film Star Trek The Motion Picture, con la famosa frase del capitano Picard che recita: spazio, ultima frontiera. Potrei farlo il...
2: Puoi ridermi Picard?
3: Picard.
1: Ma era discreto questo Picard, no? Non me lo ricordo.
3: È Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, cioè attore shakespeariano di grandissimo livello. Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Star Trek The Next Generation.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

Quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, che è felicissimo,
4: e di Alessandro, che sente in sé la tristezza derivante da questo,
2: dal protagonista,
4: da questo protagonista, no, di questo telefilm.
3: No, ragazzi, ma stiamo parlando del caposaldo della mia adolescenza, Dawson Creek. Siamo nel 2000, io avevo 16 anni, anche Tommy aveva 16 anni perché era in classe con me, e arrivò questa serie che ci sconvolse tutti alle 4 del pomeriggio.
4: Ma quanto era pesante Dawson?
2: Ma come piombo.
3: No, lui era pesante.
2: Come piombo.
3: E Joy?
4: Vabbè, Joy è il contrario.
3: No, lei era.
4: Ah no, scusami, Joy è la ragazza. Scusa, noi stavo pensando
3: a Pacey.
4: A Pacey, sì.
3: No, Joy sempre Dawson. Lei parlava così, lo so. Gli si arrampicava sulla finestra, non facevano niente.
2: E lui gli dava corda, perché veramente lui è una pesantezza.
3: Meno male che arriva Jen su questo pontile a sconvolgere le loro vite noiosissime a Cape Side nel Massachusetts.
2: Massachusetts.
4: Diciamo di cosa parla la trama, che se l'abbiamo più o meno detto.
2: Seguiamo le avventure di un gruppo di amici nella cittadina fittizia di Cape Side, nel Massachusetts. La storia si concentra principalmente su quel pesante come il piombo di Dawson Leary, un aspirante regista.
3: Cioè lui aveva un problema con Steven Spielberg. Lui alla fine, poi spoiler, andrà a lavorare, farà il regista. Ma lui aveva questo problema con Steven Spielberg, un fan scatenato, uno stalker, non lo so.
2: Abbiamo gli amici d'infanzia Joy Potter e Pacey Witter.
3: Meno male c'era Pacey, meno male.
2: Alla nuova arrivata Jane Lindley. La serie esplora le sfide dell'adolescenza, le dinamiche familiari e le complicazioni amorose di Dawson, soprattutto accompagnando i personaggi dalla scuola superiore fino all'età adulta.
3: Ragazzi, nell'ultima puntata si piange. Quanto si piange nell'ultima puntata. Io, se c'è un trauma della mia adolescenza, è l'ultima puntata di Dawson Creek.
4: E per arrivarci però ce ne sono
3: 6 stagioni, 128 episodi.
4: Insomma,
3: se vi devo dire una personalissima opinione, la mia parte preferita è verso più della metà della serie, quando Jen parte, tutto l'arco newyorkese di Jen, dove iniziano a crescere, diventare adulti, e ci allontaniamo un po' da quelle tematiche abbastanza noiose, adolescenziali, primi baci, eccetera eccetera. Lì veramente bello, fino ad arrivare a questo finale ambientato molti anni dopo, insomma 10 anni dopo, quando appunto si risposa la mamma di Dawson e gli rinvita tutti a casa, e si scopre che Jen è malata e fa quest'ultima puntata in cui lascia un video alla figlia, e io là le lacrime non potete immaginare, proprio.
4: Ora dobbiamo dire che appunto, essendo principalmente un teen drama, c'ha anche delle situazioni leggere, comiche, però è passato, diciamo, alla storia di Dawson's Creek più che altro per
3: il triangolo.
4: Questo triangolo amoroso e per queste elucubrazioni mentali, di Dawson, che non chiamerò in altra
3: quanto
4: maniera.
3: Mamma mia, ragazzi.
4: Meno parlare
3: e più fare.
2: E più fare, non faceva niente.
4: Esatto.
3: E infatti alla fine con chi si mette Joy?
4: Con il bravo Pacey. La serie ha contribuito a lanciare le carriere appunto degli attori James Van Der Beek, che ora tra le altre cose so che non sta troppo bene.
3: Sì, ma ha tipo 6 o 7 figli.
4: Katie Holmes,
3: ex signora Cruz,
4: Michelle Williams,
3: bravissima,
4: e Joshua Jackson, anche lui è un bravissimo attore nei panni di Pacey. La sigla di apertura, allora qua c'è una storia un po' rocambolesca. Inizialmente i produttori avrebbero voluto il brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, avevano puntato basso, perché l'avevano usato nel pilot, ma la cantautrice gli dice
3: ciao belli,
4: ciao, niente, non ve lo do. Allora, per la prima stagione era stato usato Run Like Mad di Jan Arden.
3: Io me la ricordo, era bellissima. Loro sono del puntile. Me la canto io.
4: Sì, ok. Successivamente rimpiazzata da I Don't Want to Wait,
3: che è diventata I Don't Wanna
4: Wait. Esatto, I Don't Wanna Wait. I Don't Want to Wait di Paula Cole, anche questo è diventato emblematico, associato allo show. Tuttavia, nelle versioni che trovate in DVD e anche sulle piattaforme di streaming,
3: è su Netflix se ve lo volete,
4: esatto,
3: vedere.
4: I Don't Wanna Wait, quindi I Don't Want to Wait di Paula Cole, non c'è più, si dice per problemi di diritti, ed è stata rimpiazzata da Run Like Mad, appunto, di Jan Arden, quindi la primissima sigla. Noi però ce ne infischiamo delle dispute legali statunitensi e ci ascoltiamo I Don't Want to Wait di Paula Cole, la sigla di apertura di Dawson's Creek.
3: I don't wanna wait.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: la compagnia delle fiabe.
1: Olga,
2: Aldo,
3: Anna,
4: Teo,
5: Agnese,
6: Zac.
0: Presenta le storie di Anna.
7: Ehi, c'è un orco, c'è un bambino.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Una cola con ghiaccio.
2: Una cola con fi.
3: Calippo. Nuovo Calippo Fizz Cola. La cola più fresca che c'è.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

qui che dobbiamo salutare tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Vabbè, non viene, vi saluto io. Ciao a tutti da Bulma!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti da cui il film prende il titolo.

Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Eclipse et di.
1: Un saluto a Radio Animati e un non ci posso credere da Aldo Baglio. Non ci posso

0: di Radio Animati. Noi siamo i Jamboy.
1: Io sono Carletto FX e c'è anche
2: Max, ciao a tutti.
1: E viva le sigle.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro, per portarvi all'interno dei meravigliosi telefilm degli anni 80 e 90.
3: Bellezza, che bei tempi. Ah, signora mia, stavolta parliamo di una macchina. Una macchina un po' particolare.
4: Ah, molto particolare.
3: No, che per l'epoca era super all'avanguardia. Adesso magari con gli schermi nelle macchine sembrano una cosa molto vintage.
2: Retro.
3: Però lui parlava con l'orologio, vi ricordate Michael Knight, no? Perché stiamo parlando di supercar, scusate. Quando ho visto le prime persone con l'Apple Watch, ora non vorrei fare una... Io dicevo, ma loro sono come Michael Knight.
4: Proprio uguale, proprio così.
2: La macchina era nera.
3: Era nera, bellissima.
4: Esatto.
3: Ed è una serie trasmessa in Italia nell'84.
2: Anche questo.
3: Fino all'87.
4: Esatto, ha avuto grande successo.
3: Questa serie ha 40 anni in Italia, quindi ne ha di più.
4: E ancora viene trasmessa.
3: Sì.
2: Pensa che il primo episodio è andato in onda 6 mesi prima che poi sarei nato io, 14 gennaio 84.
3: Più vecchio di te, quindi
2: sì.
3: Supercar.
4: E di cosa mi parla questo telefilm?
2: Allora, Supercar, il titolo originale in realtà è Knight Rider, segue le avventure di Michael Knight, un ex poliziotto salvato in fin di vita dalla fondazione Knight. Fin di vita.
3: Sì.
4: Eh sì, lui sta per morire. Lo salvano e poi fortunatamente gli danno questo incarico di guidare questa macchina super intelligente che si chiama KIT, che poi è
3: un
4: acronimo.
3: Un bambino in California, Baywatch.
4: Quello è un'altra cosa, Chiara, non confondiamo le cose.
3: Era sempre David Hasselhoff.
2: Però
3: ma sai che noi David Hasselhoff l'abbiamo visto a un capodanno a Berlino?
2: Voi due?
4: Senza macchina però. E senza costume, no, senza costume da bagno, no.
3: No, era vestito.
4: Era vestito.
2: Il famoso Mitch Buchanan.
4: Sì. Esatto. Ma qua è Michael Knight, non confondiamo i nostri
2: ascoltatori. No.
3: Perché aveva il giubbottino di pelle.
4: Esatto.
2: Ma addirittura dopo un intervento di chirurgia plastica e una nuova identità, diventa un agente operativo della fondazione, combattendo il crimine con l'aiuto di KIT, ovvero KIT è l'auto futuristica dotata di intelligenza artificiale.
3: E le lucine facevano wii. Ma vi ricordate c'era anche la gemella cattiva di KIT? Io me lo ricordo, si chiamava Car.
4: Sì, è vero.
3: Sì,
4: è vero.
3: C'era.
2: Nera?
3: Mi sembra.
4: Sì, forse anche lei era nera, sì.
3: Era la gemella cattiva. Mm. Ma poi KIT era un maschio o una femmina?
4: KIT era un maschio.
2: Era un maschio.
4: Cioè la voce era maschile.
3: Però era la macchina.
4: Vabbè, Chiara,
2: una Pontiac Firebird.
4: Esatto.
3: Sì, come la mia macchina, uguale, la stessa.
4: Uguale.
2: Del 1982.
4: Sapete che per fare le scene in cui KIT si guidava da sola, in realtà era un'altra macchina ma con la guida a destra. Cioè praticamente c'era un tizio che la guidava a destra e facevano finta che in realtà la macchina andasse da sola. Meraviglioso. Io ho sempre pensato che in realtà ci fosse un omino piccino picciò che la guidava da sotto il volante.
3: E poi adesso le macchine che si guidano da sole esistono, ma all'epoca era fantascienza.
2: Durissimo.
3: Bellissimo. E il sensore era ispirato a Battlestar Galactica, lo sapevi?
4: Sì, è vero. Inoltre, nonostante le numerose sparatorie, esplosioni, eccetera, eccetera, non si faceva mai male nessuno.
3: No, perché erano così, un po' all'acqua di rose.
4: All'acqua di rose. Allora, la sigla che ci andiamo ad ascoltare è appunto la sigla di Knight Rider, composta da Glenn A. Larson e Stu Phillips.

0: Ciao a tutti, sono Emmanuel Casto, il dolce interprete di Escort 25 Tropicanal. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, un bacio.
1: Bene ragazzi, prendiamo in mano il testo, la cantiamo tutti insieme. Quando io vado via, eh? Pronti?

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Max.

0: Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

damigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

Ah, j'ai fait la

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover, come She, cantata da Elvis Costello. She.

Costello con She a Chuck si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tous les visages de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche da Alessandro. Oggi diventiamo tutti più piccoli perché andiamo in braccio ad un nonno con i capelli bianchi, simpatico, che raccontava le barzellette.
2: Bravissimo.
4: Vi è già venuto in mente, vero, di
2: certo.
4: Chi stiamo parlando?
3: Io avrei voluto un nonno così, era veramente pazzesco.
2: Nonno felice.
3: Cioè, nome proprio, eh.
4: Sì. Il grandissimo Gino Bramieri, che interpreta appunto il ruolo di nonno felice. Quando è andata in onda, Chiara?
3: Siamo nel 1993 su canale Cingu.
4: Ed è andata avanti per 3 anni,
3: sì,
4: circa.
3: Sì, poi ci sono stati gli spin-off, Norma è felice, ma insomma siamo lì.
4: Norma è felice con Franca Valeri, sì. Quindi insomma anche lì un'attrice di un certo livello.
3: Direi.
4: Di che cosa parlava la serie, Tommy?
2: Parlava della famiglia dove, diciamo, il perno principale era Felice Malinverni, interpretato da Gino Bramieri, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni, con i genitori Franco e Ginevra.
3: Lui era Franco Pini.
4: Esatto.
2: Sì. E spesso assenti per motivi di lavoro, quindi spetta a nonno felice prendersi cura dei 3 nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena.
3: Sì, mi ricordo, erano gemelle.
2: Sì. Eva e Morena. Sì. Arriva su Canale 5 nel 93, tante vicende comiche, esilaranti, che emergono dalla convivenza tra le generazioni diverse, sì, mettendo in luce l'affetto e la complicità tra il nonno e i nipoti. Che era veramente, era divertente,
3: sì,
2: questo
3: ma
2: telefilm,
3: anche molto tenero, mi piaceva. Sì. Sì, era una bella famiglia.
4: Episodi basati spesso sulla commedia degli errori, quindi fraintendimenti, malintesi, bugie arzigogolatissime che il nonno felice metteva in piedi per coprire i nipoti.
2: Sì,
4: comunque veramente veramente molto molto carina. Gino Bramieri manca un sacco, per
2: tanto,
3: insomma,
4: un grande professionista. La sigla di apertura di Nonno Felice è Made in Italy, ovviamente, composta da Augusto Martelli. Quindi ci ascoltiamo insieme appunto la sigla di Nonno Felice.

0: Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

0: Radio Animati, sono le ore 18 in punto.
1: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: adesso Apollon, Edda, Rangu, Legga!
1: Takeshi si sta trasformando in Daiapolon e cercherà di sconfiggere Gundao per sventare ancora una volta le mire dei malvagi da Zanna.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
2: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
2: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
0: Come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
2: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
0: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
1: Ti stai spegnendo?
0: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
2: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
2: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
0: Sali.
2: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
1: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
0: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
2: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni Ottanta.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
5: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: La ragazzina delle Alpi.
3: La pastorella.
4: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista, ecco.
6: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
4: Comunque, vabbè, appunto, la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro.
3: Sì.
4: In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
6: Non c'era nessuno di noi.
3: Davvero? No.
6: Cioè, di noi tre.
3: Di noi tre no.
4: Pellegrino c'era.
3: Pellegrino.
4: Ciao Pellegrino.
6: Ciao Pelle.
4: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
3: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque,
4: amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia.
3: Esatto.
4: Questo è facile, dai.
3: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno.
4: Prenditela te.
3: Il nonno, ovviamente burbero all'inizio, non accettava questa ragazzina che gli ronzava in
6: collo,
3: no? Questo accollo.
4: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
6: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
4: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione, eh?
3: Sì. Sì, dai, però il nonno da parte di...
4: della madre?
3: Del padre. E lei cresce felice su queste montagne insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno, e il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
4: Dormiva soltanto.
3: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna cieca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
4: No, perché la zia è un po' un'infame.
3: Sì, la zia sì.
4: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
3: e se la porta a Francoforte.
4: Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
3: Sì, se sì, infatti è cattiva. Della famiglia Cesar.
6: No, non era cattiva la zia.
3: Faceva i suoi conti.
6: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
4: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
3: Francoforte, sì.
4: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
3: A cercare di vedere le montagne.
4: Gli uccellini.
3: Ruba panini bianchi.
4: I panini bianchi.
3: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
6: Ovviamente.
4: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
3: Con la signorina Rottenmeier.
4: E Clara.
3: Adelaide.
4: Ma Clara, che accollo è quella?
3: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà. E poi è una tragedia, liberato questo canarino. E questo vola via una tragedia, Clara disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna in qualche modo, insomma.
6: La nonna che...
7: Sì. Avete notato? Ha un'aura potentissima.
6: La nonna aveva un'aura potentissima.
4: Allora, torniamo tutti sulle
3: montagne. Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter e il dottore, a Francoforte e consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
4: Svizzere. Tipo, guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
3: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista. Ragazzi.
4: Pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
3: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
4: La rimette in piedi.
6: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
4: Sì, del nonno.
3: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina, si urla al miracolo
4: veramente,
3: capito? Qui. Un grande fisioterapista,
4: Ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
6: non ce le facciamo queste domande, passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite arrivando a superare il 1 milione di copie
4: nel 78.
6: Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao,
4: nemmeno Elodie.
3: Nemmeno Elodie.
6: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi, che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani.

0: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
1: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck Si Canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers, mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku, pazzi per le sigle.

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di

Così trauma che tiro a canestro un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia Belen! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

0: passa? Che cosa facciamo stasera?
1: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
2: Mignolo complot. Mignolo complot.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith.

Gli Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino. Costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede, e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Piro, Pero, Pizia, ecco qui.
2: La pubblicità! Poverino, zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori e ari, telepatata, sperlari.
4: Sì, sperlari, sì!

0: Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata!

0: Da Giorgia Lepore un grande abbraccio, un saluto e un bacio uno per uno a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Dai, Conan, tuffati in mezzo al mare e poi vai.
2: A Radio Animati sono le ore 00:30.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa, ho gridato troppo, Timon!

0: grazie di cuore ed amicizia amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.
1: John Blackstar, astronauta. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli Trobit. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar, insieme con i suoi compagni, lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino.
2: Eccomi, io sono John Blackstar.

0: mare. Mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero potevamo non parlare di classiconi? Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1970 e al cinema ci si commuove con la giovanissima coppia Ryan O'Neill e Ellie McGraw. Diretto da Arthur Hiller, Love Story da quel momento diventa una pietra miliare del cinema americano. Due studenti, Oliver e Jennifer, si conoscono in biblioteca. Tra i due scatta subito l'amore nonostante le differenze sociali. Lei è figlia di un pasticcere italo-americano, lui rampollo di una famiglia facoltosa. Nonostante tutto si sposeranno, ma dovranno arrangiarsi da soli in condizioni economiche precarie. Le cose sembrano svoltare al meglio e la coppia decide di avere un figlio, ma alla donna viene riscontrata una grave malattia e le rimarrà poco tempo da vivere. Love Story ha vinto un Oscar che è andato a Francis Lai per la sua colonna sonora.

0: Love Story, la musica di Francis Lai su Radio Animati, che, come abbiamo detto, vinse l'Oscar per la colonna sonora. Il film si è guadagnato altri due riconoscimenti, due Davidi di Donatello, che sono andati ai suoi interpreti. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.
1: Forse.

Dal 13 luglio su Radio Animati, nuove pillole di Otaku. Chiara, Tommaso e Alessandro continuano a portarci nel mondo dei telefilm cult, principalmente negli anni 80-90, con delle pillole di Otaku nuove di zecca. Come sempre ci racconteranno aneddoti e curiosità varie, in perfetto stile Otaku pazzi per le sigle. Radio Animati, premiata sigla.

miei tuoi sogni ti portano piano lontano nel mondo fantastico delle illusioni. Sulla collina il castello, il re